0: sogno nette e fa male.
1: Mi si, Gesù è cudì.
2: La bussata,
1: mi parla.
0: Mi vota di lì.
1: La di cudì. La di cudì. Quando fuori. Faccia. Quando fuori.
0: Sogno
1: nel te,
0: ne fa

Sandra Lavare, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato, Liato,